Shall we continue? Se resta è vero, sang de Verona. That's my terrible Spanish.